0: consiglio a darte.
1: E qual?
0: Non ridere. Potrei farti arrossir. S'avessero però le spalle di tuo padre, potrei dirne.

0: siete voi, bel ciel, avete fatto paura. Io là rimasi fino a sera, quando un tratto la bimba disparve.
1: Disparve?
0: Me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ale.
1: Date va, forse!
0: E in persona